0: andare a fare. Andare a fare una roba. Vogliamo fino a più. Oh,
1: Gesù,
0: dice.
1: E me,
0: e me. E me.